0: Estéreo One 103.9 FM, radio con ambiente.
1: Shine bright like a diamond.
0: 103.